Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

suoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Let's go to the car. Radio Caffè, perché

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana. E ancora Radio Caffè Lounge, la playlist ben organizzata con i generi musicali innovativi. Soul, jazz, smooth jazz, easy jazz e lounge senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Vi sarà sicuramente capitato, cari amici, di iniziare a leggere una storia horror su internet dicendovi dai, solo due minuti, poi stacco. Invece passa mezz'ora, un'ora e siamo lì con tutte le luci accese, ma non riusciamo a smettere di leggere quelle notizie.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Come già preannunciato, parliamo di una cosa che sempre più spesso amiamo fare, la maggior parte degli italiani lo ama fare, secondo un'analisi, ma perché ci piacciono così tanto le storie che fanno paura? E sono le cosiddette creepypasta, che sono racconti horror nati appunto sul web e sono diventati un fenomeno mondiale, e alcune sono completamente inventate, giusto così per far prendere paura alle persone, altre invece mescolano fatti reali, fantasia, proprio per sembrare un pochino più credibili. Perché ci piacciono? Perché ci permettono di provare paura in un ambiente sicuro. Questo è quello che hanno detto gli psicologi. Il cervello sa che siamo magari sul divano di casa, ma reagisce comunque alla tensione della storia, ed è lo stesso motivo per cui guardiamo magari un film horror o decidiamo di fare qualcosa che normalmente non sogneremmo mai di fare. Le montagne russe, io per esempio non ci andrei mai, però se voglio avere un attimo quello sprint di energia, lo faccio. Cerchiamo delle emozioni forti, sapendo di poterle interrompere quando vogliamo.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: A volte, cari amici, aspettiamo un film per mesi, poi finalmente esce il trailer e in due minuti ci emozioniamo quasi quanto durante il film intero. E il trailer ha proprio un meccanismo psicologico, mentale, che ci fa piacere così tanto un film e poi ci porterà appunto ad andarlo a vedere.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vi siete mai chiesti perché i trailer dei film, soprattutto dei film che stiamo aspettando con tanta ansia, ci emozionano così tanto? Perché il trailer è in realtà costruito con una tecnica molto precisa, non va a raccontare ovviamente la storia completa, non ti dice subito quello che accadrà, qual è il personaggio che morirà, ma lascia delle domande aperte, no? Mostra alcuni momenti spettacolari e interrompe continuamente il racconto prima che il cervello, diciamo, possa ricostruirlo del tutto. Ed è una strategia che sfrutta la nostra curiosità naturale. Quando una storia resta incompleta, la mente continua a pensarci anche dopo aver chiuso il video. Proprio per questo motivo alcuni trailer diventano quasi degli eventi, no? Non vanno a vendere soltanto quel tipo di film, ma vendono l'attesa che c'è dietro al film. E diciamocelo, qualche volta il trailer riesce perfino a regalarci più emozioni poi del video, del film completo stesso.

Cari amici di The Mag, adesso immaginate di essere fermi in macchina con il telefono in mano, cosa che assolutamente non si fa. Guardate il marciapiede e vedete un normalissimo cespuglio, solo che quel cespuglio vi sta osservando con un binocolo ed è un agente di polizia.

Negli Stati Uniti c'è un poliziotto che si è travestito da cespuglio per fare le multe. È successo nel New Jersey, dove praticamente la polizia ha deciso di escogitare questo sistema molto creativo per sorprendere gli automobilisti, che hanno sempre questo dannato problema, quello di utilizzare il telefono alla guida. Un agente ha indossato proprio un ghillie suit, cioè una tuta mimetica ricoperta di foglie artificiali, e si è posizionato lungo una strada particolarmente trafficata. Qual è stato il risultato? Beh, in appena 6 ore sono state individuate 76 infrazioni tra le persone fermate. Poi c'era chi tipo mandava messaggi, chi scorreva lo smartphone, chi addirittura partecipava ad una videochiamata di lavoro mentre guidava. La polizia ha poi scherzato sui social dicendo che questo arbusto, il loro arbusto, aveva avuto una giornata molto impegnativa, no? Per tutte le persone comunque prese, individuate, che stavano errando. La morale qual è? Quando guidiamo, lasciamo stare il telefono, anche perché ormai non possiamo fidarci nemmeno degli arbusti, delle siepi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
18: È un dinosauro, quello!
19: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
26: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
27: Penso che non sia semplicemente una macchina.
25: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
25: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
27: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
25: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza, anche se non si registrano particolari disagi. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 in direzione Padova. Prestare attenzione sulla Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo fermo tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app in Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
1: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
0: Anticipata nei giorni scorsi è stata confermata ieri la notizia delle dimissioni di Leonardo Del Vecchio da EssilorLuxottica. Un addio con polemiche che potrebbe anche avere risvolti sul complesso risico bancario in corso in questi giorni. Laura Supino.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
0: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco, 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Un tentativo di salvataggio finito in tragedia ad Andorra nel Savonese. Un bagnino e un turista sono annegati. Intervenuto in soccorso di una coppia in difficoltà, Fabrizio Valente, l'assistente bagnanti di 62 anni, è riuscito prima a portare in salvo la donna, poi è tornato in acqua per soccorrere l'uomo, il 66enne Luigi Fasano. Fatale il secondo intervento, entrambi sono annegati. Disposti i domiciliari per il 26enne trapper Tony Boy, finito in carcere il 22 agosto per detenzione di una pistola non registrata e di droghe diverse finalizzate allo spaccio. Tenevo la pistola per difendermi e la droga era per uso personale, ha detto il cantante alla GIP di Milano, che ha convalidato l'arresto riconoscendo però solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Sconterà la pena a casa dei genitori senza l'uso del braccialetto elettronico. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il quarto successo su quattro e il primato nel girone, parola al tecnico.
3: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e c'erano creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
0: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì ai lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo traffico intenso sulla tangenziale di Mestre con code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno per chi viaggia verso Trieste e sulla Padova Venezia dove il traffico è rallentato tra il Bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 verso Padova. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gonards Est in direzione Conegliano e di Gonards Ovest per chi viaggia verso la A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: In ogni istante, in ogni momento, una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè.
1: Let me tell you.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza, ieri si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima avvolta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste è segnalato un incidente tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Potrebbero quindi verificarsi disagi in questo tratto. Code per incidente invece si registrano sulla tangenziale sud di Verona tra Borgo Roma e Cadelbue in direzione Vicenza. Segnaliamo inoltre traffico intenso sulla tangenziale di Mestre con code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno per chi viaggia verso Trieste e sulla Padova-Venezia dove il traffico è rallentato tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 verso Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si verificano code a causa di un incidente tra l'uscita 3 per la statale Transpolesana e Ca del Bue in direzione Vicenza. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico intenso provoca rallentamenti presso le uscite di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste sempre per il traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Strade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: acerrimo.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno, 26 agosto, buongiorno, oggi è mercoledì e noi siamo qui per un altro macchiatone. Dalle 11 alle 13 più o meno, sapete che siamo qui sempre non puntualissimi ogni volta, ma siamo qua.
7: Il macchiatone.

Mosca, la missione della CIA, lo scrive il Corriere della Sera, mentre benzina senza freni lo riporta la Repubblica. La Stampa, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro. Qui siamo veramente pazzi. Diesel e benzina alle stelle, accise prorogati i mini tagli, lo dice il Resto del Carlino, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti. E avanti così. Poi il Papa e persino la CIA, volenterosi per la pace, lo scrive il Fatto. Queste sono, diciamo, questa è la notizia guida su tutti i giornali. Poi non solo la difterite, i migranti portano anche la tubercolosi, La Verità, sapete che batte molto su sto tema, jihadisti nascosti fra i migranti, Il Giornale, e Il Crepuscolo di Sigfrido, Il Tempo. Questi sono. E poi anche un'altra notizia che è un po' dappertutto è quella di Del Vecchio che lascia Essilor Luxottica, strappo con Milleri, titolo è ai minimi, ma sapevamo che il figlio del grande industriale scomparso probabilmente non sarebbe stato all'altezza di portare avanti la baracca, lo dicevano un po' tutti, e adesso si è manifestata e si è materializzata sta cosa. E in linea di massima queste notizie che abbiamo letto stamattina sui giornali io ve le ho riportate come faccio di solito. A tra poco.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Andrei a vedere anche qualche giornale delle regioni, per esempio in Piemonte, medici di famiglia meno candidati dei posti a bando, Corriere di Torino, pensa un po' te, quindi tutti quelli che si candidano probabilmente entreranno. In Campania gasolio altri 11 giorni di sconto, scrive Il Mattino, ma troppi poveri, Caserta si svegli e strade di sangue. A Napoli anche lì, non solo da noi, ci sono gli incidenti gravi. E vediamo un pochino in Puglia. In Puglia che si dice? I ciechi per l'Ilva, cresce l'elenco degli interessati all'acquisto, e carburanti, l'ultima carta sulle accise, quotidiano di Lecce, la tegola delle addizionali sul gas, lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Andiamo a vederne un'altra, magari come facciamo.

in più di qualche pagina, non solo quelle regionali, MPS lo Stato congela la sua quota. Questo è più o meno sui giornali toscani, ma anche mare più caldo, le temperature sono salite a 3 gradi e 9 ed ecco gli effetti. E un'ultima regione, possiamo andare a vedere la Sicilia. Con il giornale di Sicilia, difterite, si allargano i controlli e da quelle parti è più pericoloso. Caldo, agricoltura in ginocchio, sconti sul diesel, oggi la nuova proroga, ma insomma più o meno, ma vedete che come facciamo quasi tutti i giorni, le notizie nazionali si distribuiscono anche nelle varie regioni.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Per la puntata di oggi con Serenella Saloboni parleremo di strategie di adattamento alle difficoltà della vita. Ce ne sono, tutti i giorni ne abbiamo. Però c'è chi si adatta, chi invece subisce, chi sta male, chi se ne frega. E le strategie di adattamento potrebbero essere queste. Quali? Quelle che ci dirà Serenella Saloboni tra poco. Intanto rimanete con noi, a tra poco qui al macchiatone di oggi.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Bentornata Serenella. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, oggi in che modo ci adattiamo? Le strategie di adattamento per le difficoltà della vita, che cosa significa?
1: Sai, le strategie di adattamento, che vengono chiamate anche coping, sono una risorsa molto utile per ridurre lo stress quotidiano. E in psicologia le strategie di adattamento sono quelle che permettono di far fronte alle difficoltà della vita. Sono tutti quei meccanismi psicologici adattivi che ci permettono quindi di gestire, di diminuire, di sopportare lo stress che nasce da situazioni di conflitti e di difficoltà. Nella vita di tutti i giorni abbiamo varie situazioni in cui mettiamo in atto anche in maniera inconsapevole queste strategie di coping, che possono anche essere orientate o a dei problemi oppure anche delle emozioni. Se pensiamo ad esempio che abbiamo delle scadenze lavorative e che abbiamo una pressione continua, una strategia di coping potrebbe essere fare la lista di tutto quello che dobbiamo fare, prendere e cominciare a fare le cose più importanti, quindi per mettere ordine. Oppure ci sono anche delle strategie sulle emozioni, perché abbiamo degli impatti emotivi e dei malesseri. Può succedere se attraversiamo un periodo di ansia, di cambiamento, sia di lavoro che di abitazione che di città. Quindi servono molto, ci sono delle piccole tecniche che ci possono aiutare. Una è il training autogeno, che anche se non lo conosciamo dobbiamo cominciare magari a puntare sulla respirazione. Vi do un piccolo esempio che potreste usare, che dovreste usare il sistema che si chiama 4-7-8, cioè inspiri per 4 secondi, trattieni il respiro per 7 secondi ed espiri per 8 secondi. Questo, oltre a calmare, abbassa la pressione sanguigna. Quindi questa potrebbe essere una buona tecnica, cominciare a respirare così, che ti può molto aiutare. Oppure scrivere anche i pensieri, che allora sì, mettendo nero su bianco serve molto, perché ti rendi conto che è una cosa proprio tutta così negativa.
0: Sì, perché quando scrivi
1: fisica, quindi muoversi.
0: Sì, quando scrivi qualcosa, certo, poi te lo vai a rileggere e dici, boh, tutto sommato, tutte a volte.
1: Sì, ma anche scrivendola forse nel momento in cui la scrivi,
0: cosa sto scrivendo. Certo, certo.
1: In effetti non è così pesante. Cercare magari anche il sostegno dagli amici, ecco, oppure se proprio le strategie da sole non vedi che non ti servono, devi rivolgerti magari ad una terapia psicologica. Okay. Insomma, sono tutte quelle cose che ti possono servire.
0: Molto bene, grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, buona giornata.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra lo svincolo per la statale Transpolesana e Ca' del Bue in direzione Vicenza. Sulla Brescia-Padova segnaliamo invece incolonnamenti per traffico intenso presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. E ancora per traffico intenso si verificano code tra Terraio ed il Bivio per la A27 sulla tangenziale di Mestre per chi viaggia verso Trieste. Traffico intenso e code anche presso la barriera Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste direzione Venezia. Prestare inoltre attenzione tra Lisert e Re di Puglia, è segnalato un veicolo in panne. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Vediamo un pochino che si dice in Veneto. Il Gazzettino titola con moschea o blocchiamo la città. Questa è una notizia che arriva da Venezia. E poi c'è sotto: Leonardo Junior lascia Luxottica, traditi i valori di mio padre. Ma chi l'ha fatto? Addio nuovo ponte sul Brenta, lo scrive il Mattino. Del vecchio addio Luxottica, lo scrive il Corriere delle Alpi, non poteva aprire che così il Corriere. E poi ferito in una rissa con una bottigliata, 18enne gravissimo, l'Arena. Il giornale di Vicenza, Lavoro, Casa, Integrazione sono le nuove fatiche che Vicenza deve affrontare. La Tribuna, la beffa dei fondi anti alluvioni. E poi altre notizie: c'è una di un incidente grave in A4, di un furgone insomma che ha tamponato un tir. Questi sono incidenti che vediamo spesso. Andando giù, la nuova di Venezia e Mestre: 110 progetti, zero fondi da Roma. Il Corriere del Veneto: tutti gli aumenti di settembre. E l'isolotto di Crevan in vendita a 5,5 milioni. Questo è a Venezia, la vista spettacolare su Venezia, Murano e Burano, il giardino di piante ornamentali e da frutto. Chissà chi lo comprerà, non costa neanche tanto, insomma, come una barca importante, una barca bella, ma le barche da 4, 5, 10 milioni le hanno in tanti, abbiamo visto, no? Quindi questo sul Corriere del Veneto. E altre notizie insomma dal Veneto più o meno rimangono quelle che abbiamo visto e sentito sui telegiornali di ieri e sono riportate questa mattina sui giornali.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.
1: Oggi parleremo di nutrizione con Gabriel Petre, il nostro nutrizionista. E spesso noi ci chiediamo perché, nonostante la grande fatica per dimagrire e i grandi risultati, poi tendenzialmente si tende a riprendere il peso perduto. È una cosa che capita quasi a tutti. E perché? Lo chiederemo a lui. Voi intanto rimanete qui, ascoltate la musica. Tra poco arriva Petre e ne parleremo. A dopo!

0: telefonato al dottor Gabriel Petre, nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova, che è spesso con noi, e oggi parleremo di dimagrimento ma anche di recupero. Buongiorno, buongiorno Petre, buongiorno Gabriel.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao Barry, ciao. Buongiorno,
0: buongiorno. Allora, spesso insomma vediamo grandi cure dimagranti, la gente ottiene risultati strepitosi, stratosferici, poi però tendenzialmente capita a molti

0: come tutti gli aspetti che ci riguardano, insomma, dal punto di vista organico. E se noi non diamo tempo al cervello di quasi capire il nuovo se stesso, mettiamolo così, quindi per farla facile, insomma, ecco, e l'organismo tende, il cervello tende a riportarci all'equilibrio che conosce, a quello che avevamo prima di quell'evento, in questo caso la perdita di peso. Quindi ci porta inconsapevolmente a mangiare di più dal punto di vista calorico per riprendersi quello che lui sapeva essere corretto, cioè il contenuto.
1: Sì, ok, ok. No, ma come si controlla questa cosa? Perché questa è la cosa importante.
0: Questa cosa, questo purtroppo è la cosa che ci fa lo sgambetto sul lungo periodo, quindi non importa dimagrire in breve tempo, come tutte le diete modaiole, perdi 10 kg in 10 giorni, ecco.
1: Sì, sì, sì.
0: Il discorso è cercare di equilibrare questo aspetto del peso corporeo sul lunghissimo periodo, nei mesi quasi avvicinandoci all'anno, ecco, se non di più. Quindi dimagrire e rimanere in quel peso lì per un tot di tempo e ovviamente regolarsi, come ti ho detto, come ti dico sempre, con la quantità di calorie introdotte, per appunto per non aumentare di nuovo, cioè bisogna darti tempo e regolare di nuovo il famoso set point, cioè,
1: se mangia avrà anche fame, perché magari
0: è quello il problema, la fame, il cervello che appunto stimola il senso di fame per riprendere il peso di prima dal punto di vista della quantità del tessuto adiposo. Quindi la parola d'ordine è tempo, ma tanto tempo in realtà.
1: E anche forza di volontà forse ci vuole, no?
0: Soprattutto, cioè, quindi ecco.
1: Che sia tutto collegato. Beh, comunque in ogni caso, qualche risultato straordinario c'è stato, l'abbiamo visto, sì, giustamente, però poi bisogna tenerlo sotto controllo.
0: Esatto. Grazie. Bisogna tenere duro.
1: Grazie a Gabriel Petre, buona giornata, a presto.
0: Ciao Barry, ciao, stai bene, ciao.

Un po' di notizie economiche, sanità, un taglio alle code. Su Italia Oggi, una piattaforma nazionale per le liste di attesa, case della comunità con equipe medica multidisciplinaria dotate di strumenti diagnostici. Potrebbe essere interessante questa, la piattaforma nazionale. Poi naturalmente via via nel tempo andremo a vedere di che cosa si tratta. Sul Sole 24 Ore, sconto su accise, proroga in arrivo. Ma cosa volete, sono sempre pochi centesimi, cambia molto poco. Bisognerebbe che si tassassero gli extra profitti, dice qualcuno. Potrebbe essere una buona idea, non lo sappiamo, lo sapremo solo aspettando. Altri dicevano lo sapremo solo vivendo, però intanto noi andiamo avanti e aspettiamo, soprattutto ci speriamo. A dopo per i saluti.

Eccoci, grazie di tutto amici cari, grazie per questo 26 agosto, mercoledì, grazie per questa puntata, per la vostra presenza. Noi ci sentiamo domani mattina con i nostri ospiti, tutto puntuale, alle 11 fino alle 13 per un'altra puntata del nostro macchiatore. Ciao da Barry Mason e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Gaffa. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla statale 202 Triestina, di competenza ANAS, sono in atto deviazioni obbligatorie del traffico proveniente da ambo i sensi per un incidente verificatosi all'altezza di Valmaura. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase, alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Massimo Righetto. Padova, la polizia arresta 5 persone protagoniste di 3 rapine commesse in un'ora a Padova ai danni di una coppia di turisti francesi e di 2 persone anziane. Recuperate 2 collane d'oro restituite alle vittime. I 5 rapinatori sono stati bloccati dalle volanti in zona industriale. Si tratta di 2 cittadini tunisini irregolari di 29 e 20 anni e di 3 cittadini italiani di 39, 28 e 24 anni, protagonisti delle 3 violente rapine consumate in rapida successione nella mattinata di martedì 25 agosto in zona stazione nel quartiere Stanga, ai danni rispettivamente di una 74enne turista francese e del marito, e in altri 2 distinti episodi di 2 anziani padovani impegnati in quel momento nell'attività di spesa quotidiana. Gli arrestati, che scorrazzavano a bordo di un'auto Alfa Mito risultata rubata nella serata precedente nel comune di Arzignano, tutti provenienti dalla provincia di Vicenza con a carico molti precedenti penali, sono stati arrestati tutti per il reato di rapina aggravata continuata in concorso e associati al carcere 2 palazzi di Padova a disposizione della Procura della Repubblica Euganea, denunciati anche per il reato di ricettazione dell'autovettura rubata. Uomini e mezzi del Comando Vigili del Fuoco di Verona sono stati impegnati nella ricerca di una persona dispersa in un bosco nella zona del Castello Scaligero a Soave, Verona. Le squadre, partite dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero con 10 uomini e 4 mezzi, hanno individuato l'uomo che aveva perso gli occhiali e si era disorientato, finendo in una scarpata a pochi metri da un profondo strapiombo. Con tecniche speleo-alpino-fluviali, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato la persona affidandola alle cure del 118 presente sul posto. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Radio Caffè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra il bivio per l'A31 e Vicenza Ovest in direzione Milano. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza, raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sulla tangenziale di Mestre, viene infatti segnalato un veicolo fermo tra il bivio per l'A27 e Marcon in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

un'emozione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz. Smooth jazz. E i grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Café.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase, alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su Radio Caffè.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, si viaggia in coda a causa di un incidente tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della 4 verso Venezia, attenzione alla presenza di un veicolo in panne tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente ormai risolto si verificano rallentamenti in smaltimento sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Grisignano e Vicenza Ovest. Sul tratto Padova-Venezia della stessa 4 attenzione alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 17h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Cafè. Scuole comunali pronte per il rientro a settembre. Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione in una trentina di plessi tra centro storico e terraferma, con interventi su sicurezza, efficienza energetica e spazi interni, finanziati dal Comune e dal PNRR. Questa mattina il sindaco Simone Venturini e l'assessore all'edilizia scolastica Maika Canton hanno visitato la scuola primaria Enrico Toti di Mestre, dove sono stati rifatti i controsoffitti di 10 aule, sostituita l'illuminazione con sistemi a LED e ridipinti gli ambienti. Da ottobre inoltre partirà la sostituzione dei vecchi serramenti dell'intero edificio con un investimento di 300.000 euro dal PNRR per migliorare l'efficienza energetica e ridurre il rumore. Secondo l'amministrazione tutti gli interventi saranno completati e le scuole riconsegnate in ordine e pulite entro il 1° settembre. I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all'altezza del comune di Cessalto in direzione Trieste per un incidente stradale tra un furgone e un camion. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza ha provveduto a prestare soccorso al conducente del furgone rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla a fare. Sul posto SUEM 118 e polizia stradale. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Cafè.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Attenzione sul tratto Padova-Venezia della stessa 4 in direzione Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nello stesso tratto ostacoli sulla carreggiata opposta, guidate quindi con prudenza. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
4: Aspetta un attimo.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità sulla 4 Brescia-Padova. È chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico disperso. Restiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Venezia. Traffico intenso e code sono segnalate alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre in direzione Venezia, attenzione a un veicolo in panne segnalato tra Redipuglia e il bivio per la A34. Veicolo in panne anche sulla tangenziale di Mestre. Prudenza verso Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via e Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati per un nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo la chiusura in entrata dello svincolo di Montebello sulla carreggiata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico intenso a provocare code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Oltre competenza sulla 13 Bologna-Padova in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code verso Padova tra Boara e Monselice. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Stai ascoltando Radio Caffè.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Caffè. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Le coperte una lettera che ti ho lasciato e tu non trovi il modo per leggerla. Yeah, yeah.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Bentrovati con l'informazione locale di Radio Café. Scuole comunali pronte per il rientro a settembre. Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione in una trentina di plessi tra centro storico e terraferma, con interventi su sicurezza, efficienza energetica e spazi interni, finanziati dal Comune e dal PNRR. Questa mattina il sindaco Simone Venturini e l'assessore all'edilizia scolastica Maika Canton hanno visitato la scuola primaria Enrico Toti di Mestre, dove sono stati rifatti i controsoffitti di 10 aule, sostituita l'illuminazione con sistemi a LED e ridipinti gli ambienti. Da ottobre inoltre partirà la sostituzione dei vecchi serramenti dell'intero edificio con un investimento di 300.000 euro dal PNRR per migliorare l'efficienza energetica e ridurre il rumore. Secondo l'amministrazione tutti gli interventi saranno completati e le scuole riconsegnate in ordine e pulite entro il 1° settembre. Padova, la polizia arresta 5 persone protagoniste di 3 rapine commesse in un'ora a Padova ai danni di una coppia di turisti francesi e di 2 persone anziane. Recuperate 2 collane d'oro restituite alle vittime. I 5 rapinatori sono stati bloccati dalle volanti in zona industriale. Si tratta di 2 cittadini tunisini irregolari di 29 e 20 anni e di 3 cittadini italiani di 39, 28 e 24 anni, protagonisti delle 3 violente rapine consumate in rapida successione nella mattinata di martedì 25 agosto in zona stazione nel quartiere Stanga, ai danni rispettivamente di una 74enne turista francese e del marito, e in altri 2 distinti episodi di 2 anziani padovani impegnati in quel momento nell'attività di spesa quotidiana. Gli arrestati, che scorrazzavano a bordo di un'auto Alfa Mito risultata rubata nella serata precedente nel comune di Arzignano, tutti provenienti dalla provincia di Vicenza con a carico molti precedenti penali, sono stati arrestati tutti per il reato di rapina aggravata continuata in concorso e associati al carcere 2 palazzi di Padova a disposizione della Procura della Repubblica Euganea, denunciati anche per il reato di ricettazione dell'autovettura rubata. Uomini e mezzi del Comando Vigili del Fuoco di Verona sono stati impegnati nella ricerca di una persona dispersa in un bosco nella zona del Castello Scaligero a Soave, Verona. Le squadre, partite dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero con 10 uomini e 4 mezzi, hanno individuato l'uomo che aveva perso gli occhiali e si era disorientato, finendo in una scarpata a pochi metri da un profondo strapiombo. Con tecniche speleo-alpino-fluviali, gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato la persona, affidandola alle cure del 118 presente sul posto. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Café.
1: Radio Café, local news.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova è presente un cantiere fisso con deviazione in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Sono presenti tre corsie ridotte. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Buonasera da Marco Mancini. È destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica frana ed esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Mancano all'appello centinaia di turisti. Verifiche sugli italiani nell'area. Stanno bene i due italiani ufficialmente coinvolti, fa sapere la Farnesina. Daniela Ubaldi.
3: Un centinaio di morti accertati in un bilancio destinato ad aumentare con l'alto numero di dispersi per la gigantesca frana e le inondazioni che hanno colpito la regione tra Nepal e Tibet. Oltre ai residenti, sembra che nell'area si trovassero poco meno di 600 turisti, salgono a 466 quelli stranieri che mancano all'appello. Farnesina lavoro per i nostri connazionali, dal consolato italiano a Calcutta, responsabile per il Nepal, fanno sapere che sulla piattaforma dove siamo nel mondo risultano una novantina gli italiani nella regione. Due degli italiani coinvolti siamo riusciti a sentirli e stanno bene, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Ed è corsa contro il tempo, elicotteri e squadre di intervento sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea, e ci si interroga sulle cause del disastro. Le prime analisi satellitari e sismiche indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto di Rasua potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, avrebbe ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale.
2: Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania via aereo. Altri quattro dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. L'Italia intende mantenere il proprio impegno in Libano anche dopo la conclusione della missione UNIFIL, lo ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani intervenendo al meeting di Rimini. Sentiamo.
4: Contribuire alla costruzione della pace in Libano, ma se si costruisce la pace in Libano si dà anche un contributo importante per costruire la pace nell'intero Medio Oriente.
2: A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre la misura sullo sconto delle accise per i carburanti. La misura vale circa 130 milioni di euro. Intanto la Commissione europea frena sulla questione della tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, proposta a livello europeo da Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna. Decisione che spetta agli Stati membri, taglia corto Bruxelles. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione della 4, l'area di servizio Gruaro-Ovest non eroga carburanti. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Cafè.
1: I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
2: Radio Cafè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo, Radio Cafè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: buona per ascoltare Radio Caffè. Somebody.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stai ascoltando Bossa e Caffè, suoni, aromi e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 26 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 27 agosto. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade di nostra competenza. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Café.
3: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Questo è il momento migliore per rilassarsi.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.